0: Radio Ena, veci puliția, in veci dobre glasbe.
1: Laura non c'è, è andata via.